ma gli occhi molto più sofferti che decise di scacciarti, ma costa tanto scordarti.